Casándolo va Guala. Guala. Nabi, Obi, Bisobe Sedi, Ndenjamo Nubilamo, Bukasangolo va Guala. Nabi, Obi, Bisobe Sedi, Ndenjamo Nubilamo, Bukasangolo va Guala.